sai bene io come sto a bocca. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa. Non è. E penso sia un errore.